0: questa melodia.
1: Ci saluta per Romina, care ascolte della Lago di Garda. Bene, Romina.
2: Mamma.